0: Stop! Io nego! Hai un micro sponsor di volno. Wow!
1: Oste, lubimo muzica e din stu lubimo tu via radio Party Mix.